trovi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Sono già passati 3 anni dal nostro addio. Vorrei sapere se a pensarti sono solo io.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Take another look, Nifty, see if he's come.

0: 17:23. Mambo, mambo, ballano mambo, mambo, ovviamente mambo, mambo, e vive il mambo.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gama 94 FM, per voi.

venduto il suo pugnale. Capitanoncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue merda.

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un mulino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno

delle sette leghe, pagando alle assicurazioni le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia.

0: Ciao Verona.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: La canzone si intitola Come hai fatto? Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te.

debba risvegliare, andare e ritornare e avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento la filone per poter volare, ed io di te sempre vicino a me in ogni istante della mia vita.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento e non burta nisciuna piazza a te, invece mono frate.

Sord e tu. Carmelina. Senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No? Guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.

0: l'ha già fatta.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sposare.

ad avvenire son fino tu. Sono il sospiri tua, sono il sospiri tua, sono il sospiri tua, ma non chiamato.